noi noi na na na la sai ni ni ni ni o na na si ne ni wa lei si wa lei si wa lei si wa lei si wa lei si si si noi na na da di ni di si na di si o na sai ni ni na la sai sai sai.